0: veloce
1: e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

sbagliato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo, e poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

0: Radio Onda Libera in blu. Liberi di ascoltarla.
1: Liberi di ascoltarla.
2: Guarda fuori appena grandinato, quanti sassi e stelle spente sul selciato. Una volta qui c'era un prato, non l'avresti mai immaginato. Navighiamo sempre a vista, convinti sulla terra che il cielo non esista, come fiori in una

0: sei quel raggio nella notte.
1: Radio Onda Libera su www.roll103.it.

0: Radio Onda Libera in blu. Liberi di ascoltarla.
1: Liberi di ascoltarla.
2: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più

0: Radio Onda Libera, in blu.
1: Non ho bisogno di te.
0: In blu. Radio Onda Libera, in blu.

0: Radio Onda Libera.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Radio Onda Libera, in blu.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

0: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
1: Ci siamo illusi di girare il tempo, ma siamo stati un giro d'orologio. E se ti penso un po' ci sto, ma

0: questa nostra casa nuova.
1: In questa nostra casa nuova.
2: Radio Onda Libera.

0: radio Onda Libera in blu. Liberi di ascoltarla.
1: Liberi di ascoltarla.
2: Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpg.it.
1: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
2: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
1: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
2: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
3: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head.
4: 5 days on the

0: Radio Onda Libera.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Radio Onda Libera.
1: Took a pill and had a dream.
2: Yo también.

In blu, la radio con tante radio dentro. Radio Onda Libera, in blu.

Buongiorno da Antonella Mitola. In tarda mattinata Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, diretta su TV 2000 alle ore 18. La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili, nel mirino ancora Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti. Attacchi anche su Kiev, le 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare, una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO nelle indagini sugli attacchi, i sospetti sono indirizzati su Mosca. Attacchi ucraini anche in territorio russo, 3 le vittime a Belgorod. Il Cremlino intanto frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Il comandante della NATO in Europa, Grinkevich, afferma: se attaccati, pronti a combattere. Le tensioni nel Golfo, i ribelli Houthi fanno sapere di aver abbattuto un drone saudita nel nord dello Yemen e la rete yemenita per i diritti riferisce che attacchi Houthi nel governatorato di Taiz hanno provocato la morte di 5 civili, fra cui una bimba di 5 anni. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, così il ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. E proseguono anche oggi in Francia le manifestazioni degli studenti delle superiori. Circa 200 scuole dovrebbero restare chiuse, lo ha reso noto il ministro dell'istruzione francese Geoffrey, che ha parlato però di un calo rispetto alle settimane precedenti. Sulla piattaforma di consultazione lanciata per gli studenti delle scuole superiori sono arrivate già 86.000 proposte o richieste, ha spiegato il ministro, alcune delle quali saranno accolte nella prossima manovra di bilancio. Arrestato a Torino un 26enne per spaccio di droghe e possesso illegale di armi, la polizia ha scoperto e sequestrato oltre 200 kg di sostanze stupefacenti, 85.000 euro in contanti, 5 armi da fuoco illegalmente detenute. Il 26enne italiano è stato arrestato e condotto nel carcere Lorusso e Cotugno. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiato.
1: Samira Rocchetti ci accompagnerà in regia qui a Roma. È una giornata bella. Milano, Max?
2: Sì, una giornata bella, positiva, anche qui c'è il sole, devo dire, una bella giornata. Poi, insomma, al mattino ci sono già temperature un po' freschine, non solo dalle vostre parti.
1: Oggi anche qui.
2: Insomma, poi ci sarà un rialzo delle temperature a partire da domani, ma ne parleremo insieme. Intanto occupiamoci di questo martedì 13 ottobre. Cosa bolle in pentola oggi, Dani?
1: Dunque, in questo martedì, oltre alla musica, che è l'ingrediente principale di questo contenitore del mattino, e alle curiosità, alle notizie, alla nostra simpatia e ai vostri messaggi, parleremo anche di un progetto bello che ci porterà lontano con un ospite che ci raggiungerà nella prossima ora.
2: Sì. Avremo a che fare con gli sguardi, no? Voi che ci guardate da lontano, almeno ci ascoltate, ci seguite e ci mandate anche messaggi a diretta a radioinblu.it. Vi aspettiamo. Iniziamo con gli anni 90? Che dici?
1: Con i Radiohead.

0: Che bell'inizio.
1: Ecco, finalmente mi stanno venendo a prendere gli alieni. Senti, astronave qui vicina.
0: Temo che se ne sono andati, ti hanno visto e hanno deciso di andarsene.
1: Dice no, è too much per noi. Allora Lami, con cosa cominciamo oggi?
0: Allora intanto oggi insomma un pensiero e le nostre preghiere ovviamente per Papa Leone. Peraltro questa sera alle 18 verrà celebrata una messa e anche un'occasione appunto di preghiera dal Cardinal Vicario Baldoreina, che sarà anche trasmessa da TV 2000, e quindi insomma il nostro pensiero è lì, non troppo distante. Giusto. Da me in realtà, qui ospedale Gemelli non è lontanissimo da qui. 13 ottobre, tra le tante cose avvenute di 13 ottobre ho scelto di fermarmi a 1972 per raccontarvi quello che è stato poi ribattezzato il miracolo delle Ande. Cosa accade il 13 ottobre di quell'anno? Che un aereo dell'aeronautica uruguayana decolla con a bordo una squadra di rugby e anche familiari e amici dei giocatori. A bordo ci sono 45 persone. Durante l'attraversamento delle Ande, a causa di un errore di navigazione, l'aereo inizia la discesa troppo presto. In pochi istanti compare davanti all'equipaggio una parete di montagne. Non c'è modo di riprendere quota, l'aereo colpisce una cresta e si schianta tra neve e ghiaccio. Siamo a 3600 metri di altitudine. Purtroppo ci sono molte vittime, ma ci sono anche dei superstiti che vengono cercati per giorni, ma la fusoliera bianca è praticamente invisibile sulla neve, cioè si mimetizza, e quindi i resti dell'aereo e anche i sopravvissuti non vengono avvistati. Che cosa accade? È qui che la storia acquista un sapore diverso. Finora è una tragedia, però poi la storia si riprende, perché sono tutti molto giovani, sono ragazzi che hanno all'incirca 20 anni, scoprono di avere delle risorse dentro di loro, ovviamente inaspettate, organizzano turni, si sostengono a vicenda, cercano di mantenere alta la speranza, che è la cosa principale in un contesto del genere. Poi a un certo punto passano giorni, passano mesi, nessuno li trova, due di loro decidono di tentare l'impossibile, cioè attraversare a piedi le Ande per cercare aiuto. Camminano per giorni tra ghiaccio, rocce e vette immense, quando finalmente riescono a incontrare un pastore e a dare l'allarme. Quindi il mondo scopre che alcuni dei passeggeri sono ancora vivi, quindi dopo 72 giorni dalla tragedia 16 persone vengono salvate. È quello appunto che a distanza di tempo ancora viene raccontato come il miracolo delle Ande, che ci ha riportato nel lontano 1972.
1: Ne hanno fatto anche diversi film questa storia, insomma dai risvolti anche abbastanza tragici, oltre al lieto fine che ci ha raccontato. Grazie Dani, devo dire che sono cambiate molte cose anche alla rubrica del martedì, quindi insomma tra poco scopriremo non c'è più la scienza, ma c'è qualcos'altro di molto interessante che la nostra Daniela Lami vi proporrà.
0: Esatto, perché ci rinnoviamo sempre.
1: Sì esatto. Poi insomma mercoledì, anche domani avremo una rubrica nuova,
0: che
1: di cui,
0: bello,
1: insomma ti farò sapere qualcosa a breve, mentre invece giovedì è confermatissimo. Dai un'occhiata in casa, come possiamo abbandonarla?
0: Ma

0: tanto ho aspettato il tuo ritorno per annunciare questa.
1: Certo. Questa canzone si chiama Paradiso dello Frequency.
0: Quanto buongiorno. Ci sei mancato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, di cosa parliamo invece adesso?
0: Allora, il martedì, in queste settimane in cui ero sola, la rubrica del martedì che ho deciso di salvare, le altre le cestiniamo, l'avevo ribattezzata Semi di Futuro, quindi raccontiamo delle piccole storie o di idee, progetti, invenzioni, associazioni che in maniera silenziosa, lieve, però insomma cambiano il mondo in meglio, perché insomma di gente che lo cambia
1: in peggio sarebbe
0: ecco,
1: impossibile.
0: Ne abbiamo già troppa. Quindi oggi immaginiamo una situazione casalinga, quindi ora di pranzo, ora di cena ci si mette a tavola, quindi un momento semplice delle nostre giornate. Però immaginiamo una signora, io così me la immagino, una nonna che si siede a tavola con la sua famiglia, ha un piatto di minestra, di pasta, quello che è, però quel momento che dovrebbe essere normale, magari piacevole perché sono venuti i nipoti, diventa motivo di ansia. Perché? Perché magari questa signora ha il Parkinson, che sappiamo crea dei tremori alle mani, quindi immagina mangiare una minestra con un cucchiaio e una mano che trema, è quasi impossibile mangiare senza rovesciare il contenuto, e quindi questo può diventare anche motivo di vergogna, di ansia, e molto spesso porta le persone a evitare di mangiare con gli altri e di rimanere sole per non sentirsi al centro dell'attenzione, osservati e giudicati, anche se poi magari i nipoti non la guardano con questo tipo di apprensione, però lei magari si sente così. Qui entra in gioco il seme di futuro che voglio regalarvi. È un'idea bellissima, si chiama Leafware. A prima vista è una posata normale, in realtà al suo interno ci sono dei sensori e dei micromotori capaci di rilevare i tremori della mano e compensarli in tempo reale. Quindi mentre la mano si muove in maniera involontaria, il cucchiaio si stabilizza riducendo gli effetti del tremore, quindi non guarisce la malattia, non elimina il Parkinson, però permette a una persona di tornare a fare una cosa che per noi è scontata, mangiare da sola senza che appunto esca la minestra dal cucchiaio. Quindi a volte le grandi innovazioni non è che fanno delle cose straordinarie, però restituiscono l'ordinario, ed è secondo me straordinario. Quindi oggi molto brevemente mi faceva piacere condividere questa scoperta tecnologica.
1: Davvero molto interessante. Allora, grazie Dani per questa rubrica nuova molto bella e interessante. Tra poco invece la parola a caso, che insomma ha debuttato ieri con l'arrivo di questo signore qua che vi sta parlando, quindi avremo una parola a caso dal vocabolario della lingua italiana che vi regaliamo ogni giorno, anche per scoprire significati, sinonimi, contrari. Insomma, ieri abbiamo cominciato con possibilità, oggi ci sarà un'altra parola tutta da scoprire.
0: Anche appunto per dimostrare quanto è bella e ricca la nostra lingua italiana. Stiamo perdendo parole, dicono le statistiche, no? I giovani conoscono molte meno parole dei loro nonni, eccetera, eccetera, invece noi le recuperiamo.
1: Ma anche perché ci sono troppi inglesismi, secondo me. Prendiamo tutte queste parole straniere, le usiamo nel gergo linguaggio comune, dovremmo recuperare, come dici tu, la nostra lingua.

0: E allora, home è il titolo di questo brano, quindi la parola casa. E quale parola invece hai pescato nel nostro dizionario oggi?
1: Beh, oggi è venuta fuori a caso opportunità, che insomma è una parola positiva, fa un po' il paio con la possibilità di ieri. Il termine opportunità indica la qualità di ciò che è conveniente, vantaggioso o adatto a una determinata situazione oppure una circostanza, un'occasione favorevole per raggiungere un obiettivo, come descritto appunto dal vocabolario Treccani. Significato e sfumature: c'è il significato di convenienza, l'essere opportuno o appropriato rispetto a una decisione o un provvedimento, occasione, cioè una possibilità favorevole che si presenta nel tempo per agire, studiare o lavorare, e poi c'è la distinzione da opportunismo: l'opportunità è un fattore o un momento favorevole, mentre l'opportunismo è la condotta egoistica di chi sfrutta le circostanze a proprio vantaggio, calpestando i principi morali. Sinonimi di opportunità: occasione, vantaggio, convenienza, probabilità, adeguatezza, momento propizio, mentre i contrari sono inopportunità, svantaggio, inadeguatezza e intempestività. Ecco.
0: Ottimo.
1: Questa
0: grazie.
1: È la parola di oggi, la parola a caso del vocabolario. Fatene tesoro, usate a più non posso oggi la parola opportunità. Non so, qualcuno vi chiede: ciao, come è iniziata la giornata? Tu rispondi opportunità, così, a caso.
0: Vedi come potresti rispondere in maniera più creativa, ma ci sarà l'opportunità di una giornata meravigliosa.
1: Esatto, oppure hai bevuto il caffè, opportunità, cioè l'opportunità di berlo col tuo collega magari.

0: panico.
1: No, non facciamoci prendere dal panico. Filippo Graziani, grandissimo. Allora, noi parliamo adesso di una cosa che riguarda il Giappone, che ci ha segnalato proprio l'amica del sushi di ieri che nominavamo, la signora Anna, che lei è abituata a fare questi trekking così anche un po'.
2: Ti ricordiamo
1: strong.
2: Che la signora Anna del sushi è quella che regala dei momenti di gioia occhiato, perché fa esatto. Uno sushi buonissimo.
1: Ma è buonissimo, davvero, io ve lo consiglio, poi vi darò anche l'indirizzo a breve. Allora, in questo caso parliamo di cascate, templi e risaie. È stato inaugurato il trekking più lungo del Giappone. Si cammina praticamente in questi villaggi meravigliosi, si sale anche verso santuari millenari.
2: Allora, è un percorso che è stato inaugurato a settembre, 320 km, quindi attenzione, bisogna camminare parecchio. Si chiama Itachi no Kuni Long Train ed è appunto questo sentiero escursionistico circolare in assoluto il più lungo del paese.
1: E collega praticamente 6 città che hanno dei nomi impronunciabili. Io riesco a pronunciare solo Daigo tra queste città. Il filo conduttore non sono le grandi attrazioni, ma il paesaggio del Satoyama. Con questo termine i giapponesi indicano le aree rurali dove da secoli le comunità vivono a stretto contatto praticamente con montagne, prati, stagne e risaie. Ed è un Giappone tutto da scoprire.
2: Esatto, lento, autentico. Tra l'altro il punto di forza di questo sentiero è che si può fare tutto l'anno perché le quote non sono particolarmente elevate. La zona non subisce forti nevicate, quindi anche d'inverno si può percorrere. Naturalmente conviene sempre partire equipaggiati, soprattutto di acqua.
1: È vero, è vero. Poi ci sono anche 5 aree particolari di questo trekking. C'è l'area centrale che è la più impegnativa, con salite e discese continue adatte a escursionisti ovviamente un po' più esperti. Si trova sui monti Yamizo, al margine settentrionale di Daigo, e ripara la fatica con queste cascate meravigliose che sono quelle di Fukuroda, tra le più celebri del Giappone.
2: Però l'area nordorientale invece alterna delle vette piuttosto elevate a tratti di costa, come le spiagge di Koama e Sasaki. E anche un viaggio nella storia, perché qui passano la Salt Road, che è l'antica via commerciale del sale, e il canale Ikkoku, in uso già nel periodo Edo, quindi tra il 1603 e il 1868.
1: E poi diciamo, senza addentrarci poi in tutti gli altri nomi che sono veramente impronunciabili, c'è la zona di sud-est dove si va verso un ampio panorama, anche qui si va verso cascate e siti storici, e l'area sud-occidentale che attraversa montagne ricche di flora e fauna, tra cui una pianta che si chiama Iwachiwa, che è una pianta da fiore tipica proprio di queste zone, quindi insomma flora e fauna abbondanti e meravigliose.
2: E panorami mozzafiato, perché ad esempio quando si sale sul monte Yamizo c'è un punto panoramico che offre una vista a 360 gradi sulle montagne di Fukushima. Deve essere uno spettacolo incredibile. Ricordiamo che l'itinerario è ad anello e sono 320 km, quindi tenetelo a mente.
1: Esatto, poi va molto di moda adesso fare le vacanze in Giappone, no? Essere pronti anche ad esplorare zone nuove di questo tipo. Il Giappone è diventata una delle mete, ne abbiamo anche parlato in appuntamenti precedenti del magazine, anche da parte degli italiani.
2: Sì, anche a me piacerebbe tanto andare in Giappone, dico la verità.
1: Anche a me davvero. Chissà se Stevie Wonder, immagino di sì, in tutta la sua vita musicale nei tour abbia mai toccato il Giappone.
2: Ma sì, cioè, secondo me sì.
1: La mitica Isn't She Lovely?

0: Nocciù, ma altro che silenzio, qui ci sono voci che riguardano Nocciù. Possibile ritorno in Italia.
1: Voci più o meno ufficiali sul nuovo tour degli U2 dopo l'annuncio del nuovo album che è Carnaval de Lutz, che è uscito il 13 novembre. Le date di questo tour erano attese già per la prossima settimana, ma l'ufficialità potrebbe slittare di qualche giorno e riguardare solo la partenza in Sud America a febbraio e non, diciamo, la parte europea, che dovrebbe partire a maggio.
0: Però insomma si vocifera della possibilità di un ritorno in Italia, probabilmente a Milano nel luglio del 2027, perché a Milano mancano da parecchio, dal 2009, mentre si erano esibiti a Roma, io c'ero nel 2017, chissà se arriveranno effettivamente nel nostro paese.
1: Beh, insomma, per sapere se poi Milano, come dici tu, la seconda settimana di luglio diventeranno davvero una o più date in calendario, bisognerà aspettare un po'. Quindi l'unica cosa che sembra ormai certa è che l'annuncio di questo tour inizialmente atteso a ridosso di quello dell'album è slittato e bisogna avere ancora un po' di pazienza. Lo diciamo anche per gli amici del Sud America che si sintonizzano soprattutto sul magazine qui su In Blu 2000. Li salutiamo tutti, siete sempre numerosi nei nostri cuori. Grazie.
0: Esatto, soprattutto ecco. Gli ascoltatori brasiliani si sintonizzano. Caro mio,
1: Lami, tra un po', vabbè, toccherà a me trovare qualcosa dal cilindro magico, che dici?
0: Ma volentieri, okay. Attingi pure con...
1: Vado a vedere, no, perché me l'ha scappato il coniglio prima, dal cilindro adesso...
0: Vado a chiappare con una carotina magari.

0: Beck con questa Disappearing Act nel nostro magazine in blu. Dimmi,
1: mi senti, Lami?
0: Ora sì, caro mio.
1: Ho dei dubbi. No, hai innaffiato i fiori sul balcone? Perché devono prendere un po' d'aria anche,
0: no.
1: Un po' di acqua.
0: Corro.
1: Ti sei dimenticato. Vai, sbrigati.

0: Ed erano i Tears for Fears, 1992 nel nostro magazine, in attesa delle news delle 11.
1: Sì, è vero, cara Lami, grazie davvero. Allora, le news, poi ci sarà il disco in blu 2000, bellissimo, tra l'altro il ritorno di Marco Mengoni, e poi parleremo di questo docufilm molto interessante, che è, insomma, anche un attore, no, protagonista, che è anche regista di questo docufilm.
0: Sì, Alessio Boni, che è anche testimonial del CESVI, e ne parleremo proprio con Roberto Vignola, che è il vice direttore generale di CESVI. Ma c'è tempo per altra musica, i Verve.

0: udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana, e il mondo si stringe in preghiere intorno al pontefice. Il cardinale vicario di Roma Baldo Reina presiederà oggi la recita del Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II dal Policlinico Gemelli, la diretta su TV 2000 alle ore 18. L'annuncio del Papa: non ce l'aspettavamo, ma siamo fiduciosi, così il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine di un convegno alla Gregoriana. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
1: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere questo problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. È una cosa di cui, grazie a Dio, ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono presi in tempo, ecco, si riesce a risolvere, certo. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio.
0: La guerra in Ucraina: la Russia intensifica gli attacchi sui civili nel mirino ancora a Kharkiv. Un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti, e 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparino a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. L'uscita dalla procedura di infrazione sarà la prossima primavera, a dirlo al ministro dell'economia Giorgetti in aula alla Camera in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Manteniamo la rotta nonostante i nuvoloni all'orizzonte, ha sottolineato Giorgetti. Ex Ilva, notte di protesta a Taranto, dove continuano i presidi sulle statali. I sindacati ribadiscono che la mobilitazione andrà avanti a oltranza finché il governo non convocherà un nuovo tavolo. L'agitazione per dire no alla chiusura degli impianti e 2.500 licenziamenti. Ieri cortei a Genova, dove oggi arriva il ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà stamani una delegazione dei lavoratori. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpg.it.
3: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
4: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
3: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Card & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
4: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. Radio Onda Libera, in blu.

0: Magazine in Blu 2000. Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Succhiato. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

vero. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è così.

0: Marco Mengoni, Disco in Blu 2000 della settimana.
1: Allora Dani, noi riapriamo questa seconda ora del magazine parlando anche della presentazione di un docufilm molto interessante, Lo sguardo dell'altro.
0: Esatto, si è svolta qualche settimana fa, ma è anche l'occasione per ritrovare degli amici qui nel magazine, gli amici di CESVI, nella persona di Roberto Vignola, che è il vice direttore generale di CESVI. Roberto, bentornato nel magazine.
2: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
0: L'occasione per averla qui con noi è sì questa ulteriore proiezione di un docufilm molto molto bello che è stato realizzato da Alessio Boni, Lo sguardo dell'altro. Di cosa si tratta?
2: Sì, allora noi, Alessio Boni è un ambasciatore di CESVI e da molti anni viaggia sui progetti di CESVI e ha avviato una collana che si chiama proprio Lo sguardo dell'altro. In questo caso ci siamo recati in Uganda. L'Uganda è un paese di grande accoglienza, si trova in Africa orientale, al centro di moltissime crisi e ha questa grandissima capacità di accogliere milioni di rifugiati da paesi vicini, che sono paesi problematici con guerre in corso e crisi climatiche. Parliamo in particolar modo dei sudanesi e in questo caso abbiamo visitato proprio il campo di Palapec, che era una piccola cittadina rurale con poche migliaia di persone, ma nell'arco di pochi anni si è trasformato in una cittadina che ospita oltre 100.000 rifugiati provenienti dal Sud Sudan. Si tratta prevalentemente di minori, di persone molto molto giovani che scappano un paese che è attraversato da una crisi profonda, una crisi politica, una crisi fatta di un conflitto latente ed esplosivo in alcuni momenti e afflitto anche da fame endemica a causa delle ripetute carestie. Quindi questi profughi arrivano in Uganda, che ne ospita 2 milioni circa, e trovano un sistema di accoglienza all'interno del quale anche CESVI opera e che mostriamo all'interno di questo documentario, dove CESVI accompagna i profughi nella costruzione di un futuro diverso, nella generazione di prodotti alimentari, agricoli che possano soddisfare i loro fabbisogni attraverso degli interventi molto molto mirati, oppure sostiene tutta la parte di alimentazione, perché comunque siamo in un contesto molto molto problematico dove la malnutrizione è particolarmente diffusa.
0: Sì, decisamente. Poi nel documentario appunto testimoniate proprio un momento bello particolare, no? Quando arrivano questi profughi e quello che accade, quindi gli viene dato quello che serve, i beni di prima necessità, e poi si fa quello che è un po' la cifra distintiva del vostro modo di operare, no? Li si mette nelle condizioni di diventare autosufficienti.
2: Esatto, questo è l'obiettivo principale. Chiaramente non interveniamo nelle situazioni di emergenza, ma l'obiettivo è proprio quello di accompagnarli in un percorso di autosufficienza. E quindi abbiamo assistito alla collaborazione tra comunità ospitanti di ugandesi che collaborano con questi profughi, concedendo loro appezzamenti di terra sui quali CESVI, attraverso i propri agronomi, consiglia di piantare quelli che sono gli alimenti più importanti, più nutrienti per combattere la malnutrizione, installa dei sistemi irrigui con pannelli solari e quindi genera delle opportunità che poi sono sostenibili nel tempo. Anche nel momento in cui CESVI va via, il progetto resta, genera cibo, genera reddito, genera integrazione e quindi genera futuro per questi giovani che fuggono dal proprio paese.
1: Roberto, è importante anche capire questo film, dopo la presentazione in anteprima a Bergamo, poi anche varie proiezioni, ha una distribuzione nei circuiti cinematografici, dove possiamo vederlo?
2: Allora, potete vederlo seguendo il sito di CESVI, ci saranno delle altre presentazioni e a breve lo metteremo anche online. Non volevamo bruciare subito la promozione che faremo in diverse città italiane, siamo già stati a Milano oltre che a Bergamo e prossimamente saremo anche in altre città come Roma, Napoli, e nei prossimi giorni proprio rilasceremo lo sguardo dell'altro anche su sul canale YouTube di CESVI, dove tutti potranno guardarlo.
0: Con l'occasione ricordiamo anche il sito di CESVI, che è www.cesvi.org, per vedere come operate e dove operate. Tra l'altro, proprio rimanendo qui al progetto che riguarda Palabek, quindi l'intervento in Uganda, lei sottolineava appunto, Roberto, come sia una sinergia che si viene a creare anche tra realtà molto diverse, ed è bellissimo, no? Questa possibilità di lavorare insieme, che non è per niente scontata di questi tempi.
2: No, assolutamente, si pensa solitamente, ascoltando diversi marchi e diversi nomi di organizzazioni, che ci sia una competizione. In realtà poi sul territorio si lavora a strettissimo contatto e in coordinamento, proprio per evitare la duplicazione degli interventi. Devo dire però che questo è un momento drammatico per il sistema della cooperazione e per il sistema degli aiuti umanitari. Dalla gestione di Trump sappiamo che sono stati tagliati oltre il 40% degli aiuti internazionali agli Stati Uniti, poi sono seguiti altri tagli di altri stati, la Francia, la Germania. L'Italia invece mantiene insomma un certo livello di investimento, seppur esiguo rispetto ad altri paesi in passato, però tutto questo fa sì che in contesti come quello di Palabek in Uganda vengano meno anche le risorse per poter portare avanti le iniziative, e quindi in questo contesto sicuramente le organizzazioni devono coordinarsi maggiormente per cercare di efficientizzare il loro lavoro, che è messo seriamente in pericolo proprio a causa di questi tagli che mettono anche in discussione l'esistenza e la sopravvivenza dei nostri progetti.
1: Ecco. Ovviamente, Roberto, come CESVI offrite anche gli strumenti e le opportunità soprattutto per svolgere un lavoro per queste persone, per questi rifugiati, ma vedevo anche un dato molto particolare e molto attento verso l'imprenditoria femminile.
2: Assolutamente, per noi le donne sono il motore dell'economia, soprattutto in alcuni paesi africani, un livello di fiducia incredibile. Ci capita spesso anche di fare iniziative in cui finanziamo l'avvio di piccole attività generatrici di reddito, che possono essere agricole, possono essere piccoli negozietti, possono essere piccole attività, e le donne da questo punto di vista svolgono un ruolo centrale, perché sono molto affidabili, restituiscono e rimettono in circolo i fondi che ricevono per consentire ad altre donne di avere accesso al credito e di avviare nuove attività, e quindi sono assolutamente le protagoniste sia come imprenditrici sia come agricoltrici, anche sono coloro le quali reggono il peso del carico familiare e garantiscono la sicurezza dei figli e della famiglia.
0: E hanno, per rimanere diciamo nel titolo del docufilm, uno sguardo davvero incredibile. Mi è capitato di vedere delle immagini, mi colpisce lo sguardo di queste donne, che è uno sguardo al tempo stesso pieno di luce, però che porta con sé anche tutto il bagaglio, no, di dolore, di sofferenza, di fatica che hanno appunto sulle spalle.
2: È proprio un po' questo anche lo scopo, e anche nel titolo Lo sguardo dell'altro vuole proprio rappresentare un'Africa, il lavoro di un'organizzazione, la testimonianza di un personaggio famoso, ma dal punto di vista altro, quindi non dal nostro punto di vista eurocentrico, etnocentrico, ma proprio dal punto di vista dell'esperienza di chi vive un percorso fatto di abbandono della propria casa, dei propri affetti, della propria cultura, comunque ritrovandosi in un nuovo paese può effettivamente ricostruire una vita.
0: E allora, Roberto, noi monitoreremo il vostro sito per avere le date delle prossime proiezioni, quindi cesvi.org, lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, e grazie per essere stato qui con noi.
2: Grazie a voi e vi aspettiamo.
0: Grazie
1: al nostro ospite Roberto Vignola. Allora, Lami, noi continuiamo il nostro magazine Seconda Ora Insieme, stiamo insieme fino alle 12.30. C'è una bella novità in arrivo.
0: Sì, questa di Leon Bridges, Talk It Over, e poi chissà, scelgo io questa volta.

0: 11 e 23 minuti, lui è Pierci con Sul Filo, sì. Le coreografie sono a cura di Max Occhiato.
1: È vero, meno male che non le vedete, per fortuna vostra, perché so, oggi sembrava un po' quello che fa atterrare e decollare gli aerei, no? E fa, oppure lo steward
0: stavi
1: sull'aereo.
0: Stavi facendo che... i segni agli extraterrestri che erano venuti
1: esatto.
0: a prenderti.
1: Esatto, poi l'astronave è andata via, purtroppo niente, oggi non è la mia giornata, però è la vostra giornata, ragazzi, perché quello che vi stiamo per raccontare riguarda un po' tutti noi. Cioè, quante volte ci è capitato nella nostra vita, almeno una volta o due o anche di più, di alzarci di notte presi dai morsi della fame, aprire il frigorifero e mangiarci la qualunque,
0: e non si
1: lo
0: fa.
1: lo spuntino di mezzanotte, diciamo.
0: non si fa almeno a giudicare dai dati di questa ricerca condotta da un'università dell'Oregon pubblicata su una rivista di settore, che ci mettono paura perché un apparentemente innocuo spuntino può avere delle conseguenze anche gravi sulla nostra salute.
1: Esatto, non solo obesità e malattie cardiache, ma anche cirrosi, addirittura steatosi epatica associata a disfunzione metabolica. Poi abbiamo qualche altra cosa da aggiungere? No, spero di no. Questo può causare lo spuntino notturno, cattiva abitudine già accertata che fa anche aumentare i rischi di danni al fegato, così dicono gli esperti.
0: Esatto, che hanno monitorato circa 200.000 partecipanti di cui hanno appunto seguito lo stile di vita e le abitudini alimentari, cercando delle correlazioni con persone che avevano riferito di soffrire appunto di steatosi epatica o di cirrosi. Alla fine hanno riscontrato proprio un aumento del 20-30% di tutte le forme di malattie epatiche nel gruppo del campione che aveva dichiarato di mangiare a tarda notte rispetto a chi non lo faceva.
1: Esatto, e in particolare un epatologo specializzato in trapianti di fegato che si chiama Robert Wilczewski, o Chelsky, non so come si pronuncia, effettivamente aveva già osservato in particolare che i lavoratori notturni si trovano a dover affrontare un'alterazione del naturale ciclo sonno-veglia, quindi sono conseguenti anche i tassi elevati di obesità e malattie cardiache, perché ovviamente se lavori di notte poi cosa fai? Mangi, no? Durante le ore notturne, e quindi sballi tutto il tuo orologio biologico in fondo.
0: Evidentemente qui l'orologio circadiano, si chiama così, insomma, ha un'influenza su tante cose, anche appunto sulla nostra salute, quindi ora senza ovviamente creare allarmismi. Se certo. Capita una notte che uno mangia, smangiucchia qualcosa, non credo succeda nulla, però forse se diventa un'abitudine quotidiana può avere delle ripercussioni.
1: Dovrei chiedere all'epatologo Wilczewski, o come si chiama, se vale diciamo dover mangiare qualcosa per prendere una pastiglia, non so, un antinfiammatorio ad esempio. A me capita spesso, no, dopo la cena, passate un paio di ore, di dover mangiare qualcosa, ma non è uno spuntino vero e proprio notturno, tipo non so, caffè e latte con dei biscotti per poter prendere la pastiglia, perché non la puoi prendere a stomaco vuoto. Ecco, lì vale la stessa regola, non puoi farlo, o si può fare lo stesso? Non è uno spuntino, vale come spuntino notturno? Non l'ho capito.
0: Non
1: se quella
0: so.
1: È una cosa, una brutta abitudine o meno.
0: Cercheremo il numero di telefono dell'epatologo e ti metterò in contatto con lui.
1: Grazie. Tu che insomma conosci anche tu tutti i dottori come
0: l'epatologo
1: me.
0: Ancora ci sto vicino all'epatologo, quindi potrebbe capitare.
1: Non si sa mai. Ritorniamo agli anni 90.

0: era la seconda metà degli anni 90 per questa canzone Sneaker Pimps direttamente nel nostro magazine. 11:30 minuti, tanti messaggi che arrivano. Io saluto Innocenzo da Roma che quest'oggi ha deciso di prenderci un giorno di ferie perché ha i bimbi malati e ha deciso di fare il papà con i bimbi. Bravo. Ecco, di stare lui a casa.
1: Un bravo babbo, diciamo così. Salutiamo la nostra amica Veronica che in merito a spuntini notturni cade a fagiolo con il suo messaggio perché ci racconta che proprio la scorsa notte, intorno a mezzanotte qualcosa, è andata ad aprire il frigo, ha mangiato quella fetta di pizza che era avanzata la sera prima. Quindi si sente un po' in colpa dopo quello che abbiamo raccontato. Ma no, Veronica, no, dai. Cosa vuoi che sia una fettina di pizza con su, diciamo, salsicce friarielli a mezzanotte e mezza?
0: Fredda di frigorifero, peraltro.
1: Fredda da frigo, no, l'avrà scaldata, credo. Però è buona, dai, è buona. Io mi capitava spesso anche di fare, quando stavo bene di salute, cioè tipo 300 anni fa ormai, gli spaghetti di mezzanotte. Li hai mai fatti gli spaghetti a mezzanotte?
0: Sì.
1: Aglio, olio e peperoncino, buonissimi.
0: Quando digerivamo l'aglio
1: quando
0: a mezzanotte.
1: Quando non avevamo la gastrite e l'ernia iatale, soprattutto.
0: Bei tempi.
1: Beh, sta diventando un bel programma di medicina, tipo Medicina 33. Dica 33?
0: 33.
1: 33. Trentini entrarono a 30. Vabbè, l'unica forse che è in salute tra questo trio meraviglioso del magazine è la nostra Samira Rocchetti in regia, che
0: ma
1: non c'ha un problema uno.
0: Ecco,
1: ma
0: gliel'hai tirata, mannaggia.

0: James Arthur with My sì. Tears.
1: Che non si capisce mai se è il nome è James o è Arthur. Qual è il dei due il nome?
0: Boh, io vabbè. Suppongo James sia il nome, ma non vorrei dire stupidaggini.
1: Anche Arthur potrebbe essere un nome, no?
0: È vero.
1: Giustamente. Vabbè, insomma, secondo me ci inganna questo cantante. Ha delle cose
0: però
1: nascoste.
0: Però ci piace, dai, molto ci bravo. Piace. Così come è bravissima lei, Anna Castiglia.
1: Esatto, questa è Niente di me.
2: Non voglio più cultura.

0: 10:45, il sorriso di Samira Rocchetti che mi accompagna sempre, anche quello, anche da lontano è bello il sorriso di Max Occhiato.
1: Grazie, grazie del complimento Dani, anche tu, la tua meravigliosa essenza, diciamo così, non passa mai di moda, perché quando una persona, ragazzi, è chic come la nostra Daniela, le mode le attraversa e le supera.
0: Vabbè, grazie.
1: Vabbè, che dire di più?

0: turci. E va bene così.
1: E va bene così. Allora, in vista di mezzogiorno avremo come di consueto l'angolo delle schiscette nell'ultima mezz'ora, poi parleremo anche di cibo, perché insomma vi daremo anche le dritte su dove trovare le più buone castagne in questo periodo.
0: Che bontà.
1: Baron Grasset, torta di castagne.
0: Mamma, che meraviglia, calda e arrosto.
1: Di tutto e di più, ragazzi.

Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone atteso al Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, ad annunciarlo lui stesso domenica al termine dell'Angelus. Sospese le udienze finalmente ottobre, prevista una degenza di una settimana. E il mondo si stringe

0: di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
1: La guerra in Ucraina, la Russia intensifica gli attacchi sui civili. Nel mirino ancora a Kharkiv, un drone ha colpito un edificio, 3 le persone morte, 10 feriti, e 2 navi sono state colpite nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata. Il premier bulgaro Radiev ha chiesto sostegno agli alleati della NATO per capire la provenienza dei raid. I sospetti sono indirizzati su Mosca. I paesi dell'alleanza si preparano a un attacco ibrido letale dalla Russia, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri polacco Sirovski al Financial Times. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze assai complicato, ha detto alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti. La richiesta di scostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia per difesa ed energia è un passo consapevole rispetto alla linea di prudenza adottata, sottolineato Giorgetti. Un ultimo ora, un uomo di 50 anni italiano è stato trovato senza vita in un'auto con un taglio alla gola. La scoperta è avvenuta poco prima delle 11 di questa mattina in un parcheggio ad Agropoli nel Salernitano. Sul caso indagano i carabinieri. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: siamo ripartiti dal 1969 per riascoltare questa bellissima canzone di Simon & Garfunkel.
1: Yeah, e ben ritrovati nel Magazine in Blu 2000 insieme fino alle 12.30, l'ultima mezz'ora che solitamente, Dani, dedichiamo al cibo, no? Al buon cibo, tra poco anche le schiscette dei nostri colleghi e barra anche ascoltatori, ma adesso vi diciamo quali sono i luoghi del nostro bel paese dove raccogliere le castagne.
0: Perché è arrivato il periodo loro, ci sono delle zone in cui la raccolta già inizia a settembre, però è ottobre, dai, il mese delle castagne, è anche quello in cui si verifica il fenomeno della caduta naturale dei frutti maturi dagli alberi.
1: Sei mai andato in giro per castagne? Io da piccolo, me lo ricordo, una bella esperienza,
0: sì,
1: no?
0: Sì, beh, io invece mi ricordo tutt'altro che piacevole, in un castagnetto sono caduta sui ricci delle castagne. Ricordo il dolore e ricordo anche che lavoro ci è voluto per estrarmi tutte le spine.
1: Ragazzi, vabbè, sono cose che capitano. I castagneti in Italia comunque si estendono lungo tutto l'Appennino, sulle principali catene montuose, dal Piemonte alla Sicilia. Tuttavia, la stagione della raccolta varia anche in base all'altitudine e alla latitudine. In generale, nelle zone più basse e a sud a settembre, a fine settembre, a ottobre, come dicevi tu, in quasi tutto il nostro paese, e nelle prime settimane di novembre nelle aree di alta collina e montagna, dove la maturazione è più tardiva.
0: Ci sono delle regioni italiane dove c'è una maggiore produzione, una migliore qualità e anche tradizione legata sia alle castagne che ai marroni sono il Piemonte, la Toscana e la Campania, seguite da eccellenze in Lazio, Emilia Romagna e Veneto.
1: Allora, lo diciamo per quelli che sono abituati ad andare per castagne, perché il nord Italia vanta alcuni dei castagneti più estesi e produttivi del paese, in Piemonte ad esempio con la provincia di Cuneo, poi c'è la Val Grande, le valli del Pinerolese, dalle mie parti anche le valli del Verbano, e poi il marrone di Combai, che non conoscevo, IGP, e una pregiata varietà di castagna coltivata nel comune di Miane in provincia di Treviso.
0: Però anche il centro è messo piuttosto bene, a parte ci sono delle zone ottime in Toscana per le castagne, ma anche i Monti Cimini nel Viterbese sono una zona particolarmente famosa per la produzione e la raccolta di castagne e marroni, che coprono, pensa, circa il 10% del totale nazionale.
1: Poi c'è al confine con la Basilicata il Parco Nazionale del Pollino, che custodisce alcune dei castagneti più integri dell'Italia meridionale, e poi non parliamo anche delle coltivazioni che ci sono in Sicilia, lì si trovano nei boschi delle Madonie e dei Nebrodi, e in Sardegna sul Gennargentu e in Barbagia.
0: Ricordate però che raccogliere le castagne su fondi privati senza avere il permesso del proprietario equivale a un reato di furto, anche se non ci sono cartelli, quindi non avete scuse. Siete in proprietà privata, non potete raccogliere le castagne.
1: Beh, fatto bene a dire questa cosa, perché molti si avventurano magari in dei campi, in delle zone che sembrano libere, in realtà poi sono proprietà privata, quindi basta prestare attenzione. Di solito c'è scritto attenti al cane, ma dove lo metti il cartello se non c'è? Su un albero lo puoi attaccare.
0: Esatto.
1: Vabbè, allora buona raccolta di castagne a tutti quelli che vanno in giro a cercarle, a trovarle, a farle. Io amo le calde arroste.
0: Lo so. Dico. Max, è arrivato l'extraterrestre per te.
1: Grazie.

0: siamo pronti, prontissimi a mangiare. Manca poco.
1: Manca poco ormai, mettete la sveglia, scaldate il vostro pranzo, siete pronti? Cominciamo da Milano. Allora, io ho portato spaghetti al pomodoro, mentre invece Luca la pasta con la mozzarella. Non so se è intera la mozzarella sulla pasta, non lo so, non chiedo. Allora, Lorenzo Sada, insalata e tonno, lui ha detto che è un pranzo povero oggi.
0: Vede, però insalata un pranzo e alla tonno corona, buono. Direi.
1: Alla corona, vabbè. A proposito, come sta Paolo a Corona?
0: Bene, grazie.
1: Tutto a posto, salutamelo. Allora, Daniele Caruso ha portato la pasta, anche lui pomodorini e mozzarella. Vedi che la mozzarella ritorna spesso. Davide Dede ha comprato al supermercato un kit che si chiama kit trita, che io non conoscevo sinceramente, credo che ci sia della carne trita a questo punto. Olio alla senape, l'olio alla senape lo conoscevi tu? Mi no. manca anche quello. E l'insalatina con carote e cetrioli, insomma è un bel mix. E chiudiamo con il nostro ascoltatore Paolo D'Aluino, che ci dice che mangerà oggi torta salata al lavoro con prosciutto.
0: Ah, vedi, c'è un'altra torta salata con avanzi vari trovati in frigorifero per Cristina, che ci ha scritto da Roma. Cristina, insomma, gli avanzi servono proprio a fare le torte rustiche, secondo me.
1: Vero.
0: Poi Samira mangia una minestra di verdure con farro. Nel frigo ho trovato una, secondo me, il pranzo di Fabio, certo, perché sono degli anellini, diciamo la pasta a forma di anellini, che insomma avevo riconosciuto ieri, buonissimi. E poi abbiamo anche delle polpettine al limone con purè, che sono un altro pranzo arrivato da Dario dalla provincia di Bergamo, quindi direi tante cose buone anche oggi.
1: Buone buone, anche pranzi raffinati. Grazie, comunicateci ovviamente le vostre schiscette ormai domani, perché non facciamo più in tempo oggi, a mezzogiorno e mezza chiudiamo e andiamo a mangiare, ovviamente già. E poi tu domani non ci sarai, giusto, se non sbaglio?
0: Domani non ci sarò.
1: Domani non ci sarai, però sarò in solitaria e quindi le schiscette ritorneranno comunque, però giovedì ci ritroviamo insieme, anche perché insomma giovedì cose incredibili succederanno.
0: C'è la rubrica delle rubriche.
1: Dai un'occhiato in casa.
0: Scelta da Max, vorrei dire, non da me.

0: un gran anno, tra l'altro il 1973, modo giusto per arrivare, ragazzi, ai saluti.
1: Non capitano spesso anni di questo tipo, soprattutto persone nate nel 1973 che realmente fanno e hanno fatto la differenza, davvero. Vabbè, quindi noi facciamo un po' il punto della situazione di questa giornata. Abbiamo ospitato anche Roberto Vignola, vice direttore generale CESVI.
0: Esatto, lo spunto è stato questo nuovo tassello di una serie di documentari realizzati da Alessio Boni, naturalmente occasione anche per ricordare tutto quello che fa il CESVI in giro per il mondo, in modo particolare in Uganda. C'era Samira Rocchetti, regia, e ovviamente la ringraziamo, e poi grazie a te che tempo di rifocillarti, grazie, torni in onda, quindi ti aspettiamo e ti ascolteremo.
1: Esatto, quindi con replay a partire dalle 13.15. grazie Dani, un grande bacio, un abbraccio anche per domani, che ti accompagni per tutto il giorno, poi ci risentiamo e siamo insieme giovedì, va bene?
0: Ma certo, ci salutiamo come sempre con la musica, con Carmen Consoli.

0: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpg.it.
1: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
2: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
1: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
2: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

0: the stratosphere, sending love from up above. Happy trails, Bobble.
1: Radio Onda Libera in Blu. Liberi di ascoltarla.
2: Liberi di ascoltarla.

0: Radio Onda Libera.
1: Tu, sempre sola come quadri di Hopper, in mezzo alla strada come un Harley Chopper. Metti le mani sopra il cuore della notte, ti pensi a volte, sì, capita sempre, vai.

0: fossi abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: Radio Onda Libera, in blu.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

volò e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: radio onda libera in blu. Liberi di ascoltarla.
1: Liberi di ascoltarla.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Papaleone è arrivato al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per un nodulo al polmone. Ricovero nell'ospedale dell'Università Cattolica poco dopo le 13. Dal Gemelli sentiamo Cristiana Caricato.
2: Il suo ricovero servirà ad asportare un nodulo polmonare rilevato durante controlli di routine. È stato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus ad annunciare questa patologia, ad annunciare l'intervento chirurgico ad opera dell'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il decorso post-operatorio è di circa una settimana. Il Papa ha voluto sorprendere tutti dichiarando lui stesso questa patologia e la necessità dell'intervento, probabilmente un'accelerazione dovuta anche al suo forte desiderio di non procrastinare il viaggio in America Latina previsto per dal 6 al 17 novembre. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da tre droni aerei intorno a l'una di notte, mentre un'altra nave è stata colpita ed affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio. La politica, il Parlamento vota lo scostamento di bilancio prima che il Consiglio dei Ministri esamini il documento di finanza pubblica in mattinata alla Camera. L'intervento del ministro dell'economia Giorgetti.
3: È tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio. È tempo di manovra, possiamo dire, dopo il via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio. Ora la partita poi si sposta nel Consiglio dei Ministri.

0: incisivi, sebbene le casse non lo permettano. Poco fa è arrivato da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi di interesse molto bassi per rinnovare l'apparato militare. Da Palazzo Chigi, Augusto Lantemi.
1: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, con punte di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze, alcolici, tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, inferiori al 30% invece gli incrementi per i servizi di istruzione e sanità, lo scrive l'Istat nel report sui prezzi al consumo. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,36%. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: musica, cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: E non sono da solo, ovviamente, neanche in questo pomeriggio. Buon martedì pomeriggio, in questo 13 ottobre c'è Daniele Caruso in regia, che dopo un buon caffè e dopo magari anche la vostra pausa caffè siamo tutti pronti qui per ascoltare la buona musica. Oggi quella dedicata alle classifiche internazionali, da una parte la Billboard 800 che conosciamo benissimo con la musica d'oltreoceano, i brani e soprattutto gli artisti che vanno per la maggiore. C'è una surprise, diciamo così, nelle prime posizioni, perché ritorna un artista a tenere banco addirittura con un album che è uscito lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, e che ritorna prepotentemente nella classifica. E poi dall'altra parte anche le canzoni internazionali che vanno per la maggiore nel nostro paese, quindi canzoni straniere, quelle magari che preferite voi, a diretta at radioinblu.it ce le comunicate e ci raccontate anche come sta andando questo bel pomeriggio di martedì 13 ottobre. Iniziamo con questa dei Kasabian.

0: La musica
1: è la vera protagonista all'interno di questo martedì pomeriggio con la chart di Billboard, e vediamo cosa accade oltreoceano. Negli ultimi 7 giorni c'è in salita un precedente singolo rispetto a quello nuovo che poi incontreremo più tardi. Parliamo di Olivia Rodrigo con Drop Dead, questo disco che l'ha vista collaborare, l'ultimo ovviamente, con il produttore Dan Nigro, che aveva prodotto anche i suoi album precedenti del 2023 e del 2021. Drop Dead in questo caso è un lavoro ricco di sonorità che sono anche definite un po' sognanti, con un riferimento esplicito nel testo di questa canzone anche ai The Cure, perché la cantante americana infatti cita nella canzone il loro brano Just Like Heaven, e quindi non ci resta che riascoltarla questa canzone di Olivia Rodrigo, giovanissima artista americana che fa parlare di sé in questo periodo anche per il suo tour, brano che è stato coscritto dalla Rodrigo insieme a Amy Allen e anche un videoclip molto particolare girato a Parigi. Questa è Drop Dead alla 20 in salita.

Ci piace davvero Olivia Rodrigo, sempre più brava, Drop Dead, questa è la sua canzone che abbiamo incontrato alla 20 in salita, questa è la chart di Billboard, ce ne andiamo insieme oltreoceano idealmente per ascoltare tutte queste belle canzoni. Alla numero 19 in discesa Ella Langley insieme a Morgan Wallen, il loro singolo si intitola I Can Love You Anymore. Numero 18 scende anche Zara Larsson con Midnight Sun. Alla numero 17 abbiamo in salita questa canzone che ci ha accompagnato anche per diversi mesi prima della pausa estiva della nostra classifica di Billboard, e la ritroviamo in netta risalita questa settimana, Baby Doll di Dominic Fike.

capire la portata di questo successo della canzone di Dominic Fike, vi do un po' di numeri, anzi un numero che è il 34, settimane di permanenza per lui all'interno con Baby Doll alla numero 17 questa settimana in salita nella Billboard 800. Numero 16 che vede in discesa è la Langley con BR, mentre invece il nostro carissimo conoscente Bruno Mars piazza ben due canzoni vicinissime alla numero 15 e in discesa con Just Might direttamente dal suo ultimo album, e dall'ultimo album invece in salita alla 14 e tra poco l'ascolteremo Risky Tall. Ma c'è qualcosa che accomuna due Bruni contemporaneamente, Bruno Mars da un lato e Bruno Lauzi dall'altro, incredibile ma vero, perché Ritornerai di Bruno Lauzi, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicata nel 1963, è questo bolero influenzato anche dalla tradizione della canzone francese, il cui testo racconta la fine di una relazione mantenendo aperta la speranza che la persona amata possa tornare. Diciamo che è stato il momento anche di ispirazione per un duetto tra lo stesso Bruno Mars e Victoria Monet. In questo caso l'idea è venuta direttamente a Victoria Monet, che si è innamorata letteralmente della versione italiana di Ritornerai. La presenza di Bruno Lauzi nel brano That's Why I Love You non nasce solo da lei, ma anche dall'intuizione del suo produttore Daryl Camper Jr., che ha scoperto questo classico italiano di Lauzi in modo del tutto casuale, cioè guardando il film Solo Mio, che è una rom-com ambientata appunto in Italia, nella cui colonna sonora compariva la celebre incisione di Lauzi. Da lì se ne sono innamorati e l'hanno usata proprio per citarla anche in un verso in That's Why I Love You. Quindi andate a riscoprire questa canzone, questo duetto particolare tra la cantante Victoria Monet e Bruno Mars, che insieme hanno citato il nostro Bruno Lauzi. A proposito di Bruno Mars, all'interno del suo ultimo album c'è una canzone molto particolare che sa di ritmi latini, che sa anche di, insomma, in questo caso anche ritmi messicani in qualche maniera, per parlare di matrimoni fondamentalmente, quindi sentimentalismo a go-go in quella che è una ballata romantica dedicata proprio agli sposi. Si intitola Risky Tall alla 14 in salita.

internazionale, soprattutto in Europa e anche nel nostro paese, va forte anche il nuovo duetto tra Bruno Mars e Karol G, in questo caso Risky Toll in solitaria, numero 14 in salita. Numero 13, un'altra canzone di Morgan Wallen, questa volta in discesa, Let's Think You Need. Alla 12 abbiamo Nicole Kidman con Adila, la canzone che è in discesa questa settimana. 11 in discesa, Karol G, in questo caso con Bye Wow, una canzone direttamente dal suo ultimo album latino. E alla numero 10 abbiamo un ritmo che conosciamo benissimo, che è stato anche realizzato in coppia con Ginny, quindi anche una versione remix di questa canzone che ci ha accompagnato davvero anche per settimane e settimane, se non mesi. Qui parla addirittura di un numero 53 per quanto riguarda le settimane di permanenza nella classifica di Billboard 800, che vi raccontiamo ogni settimana con i cambiamenti non repentini in questo caso, perché sono molto statici di solito, però questa settimana ci sono davvero delle grandi sorprese alla vetta. Le scopriremo tra poco.

anche le coreografie mentre vanno queste belle canzoni. Tra me e Daniele Caruso non so chi è più bravo, lasceremo a decidere al pubblico. Vabbè, Dracula, Tame Impala, numero 10 in discesa nella classifica di Billboard. Numero 9 sale Olivia Rodrigo con il nuovo singolo Stupid Song. Abbiamo ascoltato il precedente pochi minuti fa, mentre al numero 8 scende questa settimana Ariana Grande.

in ordine d'arrivo è proprio l'ultimo prima di una lunga pausa che si prenderà Ariana Grande dal mondo dello spettacolo, è That I Made You Love Me, la canzone che abbiamo ascoltato in discesa questa settimana, numero 8 nella chart di Billboard. Al numero 7 scende anche Morgan Wallen, in questo caso piazza il suo singolo in posizione più alta, Been By Now. Allora saliamo alla numero 6, è in discesa lei che la scorsa settimana manteneva la seconda posizione, parliamo di, della giovanissima Stella Lefty, cantautrice americana nata nello stato dell'Illinois, e si è fatta conoscere ovviamente con la canzone che andremo ad ascoltare, soprattutto a livello virale sui video realizzati dai suoi fan, soprattutto su TikTok. La musica di Stella Lefty è spesso stata definita come country pop, indie folk, insomma un bel mix, un bel misto di genere. La sua voce è stata descritta anche come una voce molto interessante, quasi rauca, ed è cresciuta ascoltando soprattutto musicisti country e pop, tra cui i suoi miti Miley Cyrus, Taylor Swift e Tim McGraw. Non ci resta che riascoltarla, posizione numero 6 in discesa, Stella Lefty con Boston.

Boston, Stella Lefty, numero 6 in discesa questa settimana, alla numero 5, dalla numero 5 fino alla numero 1, piazza tutti i suoi inediti all'interno di questa riedizione, perché parliamo sì di un album uscito alla fine dello scorso anno, The Life of a Showgirl, però questa è la riedizione che è uscita lo scorso 25 settembre dal titolo di Encore, in cui sono contenuti, facendo il conto rapido, praticamente 4 nuovi singoli che sono entrati tutti in classifica nella chart di Billboard, e quindi alla numero 5, New Entry, Taylor Swift con Pink Clouding, numero 4 New Entry, Taylor Swift con Babylon, numero 3 New Entry, Taylor Swift con l'altro inedito Cleveland, alla numero 2 perde la vetta questa settimana, era inevitabile con l'arrivo di questa riedizione dell'album, Ella Langley con Choosing Texas, la nuova numero 1 della settimana, New Entry, è un altro singolo che poi è quello di lancio della riedizione dell'album, ovvero Patient Zero, sempre Taylor Swift a farla da protagonista, e sarà protagonista perché lei chiuderà con una performance la sesta edizione dell'Academy Museum Gala, in programma il prossimo 17 ottobre a Los Angeles. Tra gli omaggiati di questa serata figurano il regista e compositore John Carpenter, Colman Domingo e Charlize Theron. Taylor è stata scelta come protagonista per esibirsi durante l'evento, avrà il compito di chiudere la serata, l'annuncio è arrivato lo scorso giovedì 8 ottobre in una dichiarazione. La direttrice, presidente dell'Academy Museum e dell'Academy Collection, ha definito la Swift un talento davvero straordinario, sottolineando la risonanza internazionale del suo lavoro e l'entusiasmo anche per la sua partecipazione. Patient Zero conquista la vetta della Billboard 800 questa settimana, numero 1 Taylor Swift.

Dopo aver chiuso la classifica di Billboard, che vede al primo posto new entry Taylor Swift con la sua canzone Patient Zero, apriamo ufficialmente quella che è la classifica delle canzoni più ascoltate internazionali nel nostro paese. Al numero 13 troviamo in salita Silenzio, proprio degli U2, appena ascoltata. Gli U2 pubblicheranno un'edizione limitata in vinile di Carnaval de Laz, questo nuovo album in uscita prevista il 13 novembre prossimo, versione che sarà destinata ai negozi di dischi indipendenti, utilizzerà anche i colori caratteristici di questa casa di produzione musicale, l'etichetta fondata da Jack White, ovvero la Third Man Records. Carnaval de Laz, prodotto da Jack Knife Lee, contiene 12 brani, è stato anticipato appunto da questa canzone Silenzio, eseguito dagli U2 anche durante alcuni concerti che insomma sono arrivati un po' a sorpresa nell'ultimo periodo, tenuti a Dublino, compreso un'esibizione nella scuola frequentata proprio dalla band agli inizi della propria storia, con tanto entusiasmo e anche notevolmente la grande emozione da parte di tutto il gruppo. Erano gli U2 con Silenzio, che continuano a salire in Italia tra le canzoni internazionali. Alla numero 12 sale questa settimana anche un'altra canzone, anche in questo caso parliamo di una canzone molto romantica da ritmi pop che riconosciamo benissimo, soprattutto grazie anche alla voce potente e chiara e cristallina di Sienna Spyro. Questa è Great Expectations.

Anch'io ho grandi aspettative nei tuoi confronti, Daniele Caruso, ma sei diventato veramente, veramente troppo precisino in quest'ultimo periodo. Vabbè, era Senna Spyro alla numero 12 in salita. Tra le canzoni internazionali troviamo in nuova entrata la più alta, e l'abbiamo ascoltata prima, numero 1 in America, ovvero Taylor Swift alla 10 con Patient Zero. Altre canzoni che abbiamo nominato prima, come quella di Olivia Rodrigo in salita Stupid Song alla numero 9, sale anche The Bauza con Lose Myself alla numero 8. La posizione numero 7 questa settimana rimane stabile rispetto a 7 giorni fa, ovvero La Classe, anche qui una voce molto riconoscibile, un grande talento che si è fatta riconoscere e anche premiare in questo 2026, ovvero Olivia Dean con la nuova canzone dal titolo Baby Steps. Ci avviciniamo poi verso la vetta in cui incontreremo proprio la dance internazionale tra le canzoni preferite dagli italiani.

tra le canzoni internazionali, tra le più ascoltate in Italia, la numero 7 stabile, Olivia Dean con Baby Steps, e andiamo direttamente vicinissimi alla top 3. Numero 5 troviamo Can't Say, stabile con Animal. La numero 4 l'ascolteremo tra poco. Numero 3 scende invece Peggy Gou questa settimana con Ayra Starr, la loro canzone Woman. Si balla ancora alla numero 2 in salita con Miley Cyrus, la sua Bass Persuade, mentre al numero 1 ritorna in vetta Madonna con Danceteria. La numero 4 di questa settimana è stabile ormai da diverso tempo, è una delle ballate romantiche più belle dell'ultimo periodo anche a livello internazionale, una canzone che racconta le insicurezze dell'artista, in questo caso sombre, legate al suo corpo e all'immagine di sé. Questa è My Body's in Ready. It's

Fossati, la bottega di filosofia, dopo aver archiviato le due classifiche di oggi. Vi ricordo lo spazio che si rinnova domani, sempre a partire dalle 14, poi anche nel weekend con tutte le classifiche riassunte nei due appuntamenti di sabato e domenica. Vi ricordo che si parla ancora di musica, in questo caso grazie alle vostre segnalazioni. Vi segnalo alla Mezzia Terme, venerdì 16 ottobre alle 22, il ritorno dei grandi live targati Sound and Vision, dove ci saranno anche celebrazioni per la musica internazionale, soprattutto sul personaggio di David Bowie, in un cartellone in grado di spaziare tra sonorità e generi differenti, ma anche proiezioni, talk, presentazioni di libri e tributi ad hoc, quindi una sorta di polo culturale alla Mezzia Terme, che dopo il grande riscontro della prima edizione, impreziosita anche da varie collaborazioni internazionali, da venerdì tornerà ad animare questo nuovo spazio del noto pub della zona, da sempre attento a coltivare lo stretto legame tra la musica italiana e quella internazionale. Tutto questo alla Mezzia Terme all'interno di Sound and Vision. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Ringrazio ovviamente colui che mi ha seguito e ci ha seguito in regia fino a questo momento, ovvero Daniele Caruso. Restate lì anche per una nuova edizione in arrivo delle news con la nostra redazione, e chiaramente a seguire un altro appuntamento settimanale con Le Parole di Blu 2000, condotto da Marco Parce. Ci risentiamo domani, vi lascio con i Green Day.

0: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpieg.it.
1: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
2: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
1: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
2: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. Radio Onda Libera, in blu.

0: le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi ripartirei guardando all'America del secolo scorso, quando era ancora il posto dove le cose che succedevano, diciamo che non facevano paura. Washington DC, 13 ottobre, oggi, del 1884. Immaginate questa sala della Conferenza Internazionale dei Meridiani, dove c'è l'odore di tabacco, di carta stampata, tipica proprio degli incontri di alto livello. E quel giorno ci sono diplomatici, astronomi, ingegneri, tutti quei colletti rigidi, no? Che stanno discutendo di una questione che sembra banale, un non problema, ma che aveva conseguenze devastanti a livello di logistica, cioè il caos temporale. Perché fino a quel momento ogni città sincronizzava gli orologi sul proprio mezzogiorno solare, cioè tipo a Boston erano mezzogiorno e 10, tipo che a Boston erano, che ne so, 12:10, a New York le 12:16, a Chicago qualcos'altro, cioè non c'era un orario condiviso, ma migliaia di ore locali che rendevano le tabelle degli orari delle ferrovie un azzardo, oltre che una costante fonte di incidenti mortali sui binari. Quindi il pianeta girava a decine di velocità locali diverse, apro chiudo parentesi, perché pure oggi gli orari dei treni locali almeno sono un azzardo, però non vorrei sembrare polemico. Comunque, 13 ottobre, oggi di 142 anni fa, decidono che è arrivato il momento di trovare una soluzione per questo disallineamento sistemico. E questa Conferenza Internazionale dei Meridiani vota a maggioranza per adottare il meridiano che passa dall'osservatorio di Greenwich a Londra come il meridiano zero universale. Una scelta dettata proprio da una questione pragmatica brutale, no? Perché all'epoca oltre il 70% delle navi commerciali già navigava usando carte nautiche britanniche, quindi cambiare il riferimento avrebbe significato ristampare tutta la cartografia del pianeta. Non è difficile immaginare il disappunto di qualcuno alla scelta di Greenwich, no? Per dire, la delegazione francese avrebbe continuato ancora per una trentina d'anni a usare il riferimento del meridiano di Parigi. Poi hanno adottato l'ora di Greenwich con un triplo salto mortale diplomatico, definendo l'ora di Greenwich come l'ora solare di Parigi ritardata di 9 minuti e 21 secondi. Testuale questo, eh? Però, a parte le spigolature, da quel 13 ottobre il tempo ha smesso di essere un fatto di campanile ed è diventata una coordinata condivisa, una specie di allineamento universale proprio. Oggi noi non ci pensiamo, no? Però quel filo invisibile calato su Londra è il sistema operativo su cui gira la nostra quotidianità. Cioè, quando apri una mappa sul telefono, non è il sole che ti guida, ma la trigonometria sferica calcolata a partire da quell'asse zero. Quando i controllori di volo gestiscono i cieli da Roma a Tokyo, non usano i fusi locali, no? I fusi orari locali, parlano tutti la lingua dell'ora Zulu, l'ora di Greenwich, perché un errore di valutazione su fusi orari a 10.000 metri d'altezza significa disastro. Addirittura le transazioni finanziarie, quelle che muovono miliardi in un millisecondo, utilizzano l'orario UTC, che è l'erede diretto di quel meridiano di Greenwich, no? UTC è uno standard scientifico, quindi contano il tempo in UTC per marcare l'ordine esatto degli scambi ed evitare che ci sia anarchia, insomma, nei mercati. E poi c'è un dettaglio delizioso su questa faccenda, un dettaglio figlio della tecnologia, perché se oggi andiamo a Greenwich a camminare su quella famosa striscia di metallo dove i turisti fanno la fila, no? Per mettere un piede nell'emisfero occidentale e un piede nell'emisfero orientale, apri il telefono per avere la conferma scientifica e viene fuori che il GPS del telefono dice che il punto zero non è più quello. Cioè, i satelliti moderni, misurando la massa e la gravità della Terra con una precisione che non era possibile nell'Ottocento, hanno spostato lo zero reale tipo 100 metri più in là, 100 metri più a est, praticamente in mezzo al prato del parco di Greenwich. Però la sostanza non cambia, ecco. Quel 13 ottobre lì abbiamo smesso di inseguire le ombre sulle nostre piazze e abbiamo iniziato per la prima volta nella storia a muoverci tutti alla stessa identica frequenza. Poi noi che siamo la radio di frequenze dovremmo

intendercene, insomma, che siamo in FM, in DAB, digitale terrestre, canale 728 e tra l'altro in streaming su play2000.it se siete più amanti di internet. Siamo pronti, insomma, in un modo o nell'altro a farci compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per questo paio d'ore comode nel pomeriggio di Blu 2000. Le parole di Blu 2000 e siamo pronti a partire.

Ruggine canta Levante nel pomeriggio di In Blu 2000. Siamo partiti parlando di orario e continuerei sul tema, visto che ormai ci siamo quasi, non questo fine settimana, il prossimo. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre è allora che bisognerà spostare le lancette indietro stavolta, quindi si dorme un'ora in più. Poi siamo tutti d'accordo che due volte l'anno, quando materialmente passiamo dall'ora legale all'ora solare, il nostro corpo ci chiede esattamente cosa stiamo facendo. Lo ha confermato pure la Commissione Attività Produttive della Camera, cioè approvando un'indagine conoscitiva che mette nero su bianco una verità lampante, cioè scienziati, medici, commercianti, imprenditori concordano quasi all'unanimità sul fatto che il cambio dell'ora vada abolito. Il problema, semmai, è che nessuno è d'accordo su quale tenere, solare o legale. L'ora legale nasceva con Benjamin Franklin e le candele ed è diventata di moda durante le guerre per un motivo molto semplice, che è il presunto miracolo del risparmio energetico. Quest'idea romantica che basterebbe spostare le lancette per ridurre le bollette, soltanto che oggi le lampadine consumano veramente una miseria, quindi la vera spesa elettrica se la divorano i condizionatori d'estate. I dati Terna sul 2025 sono chiari, cioè questo sbandierato risparmio dell'ora legale equivale a 90 milioni di euro più o meno, insomma, che sembrano una cifra enorme, no? Però nell'economia delle casse di uno Stato rappresentano tipo uno 0,1% del fabbisogno elettrico nazionale, quindi lasciarla anche d'inverno aggiungerebbe un ridicolo 0,05, cioè il mito del grande portafoglio pieno svanisce di fronte alla realtà, trasformando questa faccenda in una questione di salute e di ritmi di vita. Quindi da una parte ci sono i medici che chiedono di smetterla di far soffrire la gente a marzo, no? Visto che nella settimana dopo il cambio d'ora aumentano statisticamente del 4% infarti, incidenti stradali. Dall'altra però gli stessi esperti del sonno dicono che l'ora legale d'inverno è un incubo biologico che si chiama jet lag sociale cronico, cioè vi immaginate a Torino o a Milano, dove al solstizio di dicembre l'alba arriverebbe alle 9 di mattina? Cioè praticamente si inizierebbe a lavorare, si inizierebbe ad andare a scuola nel buio pesto, cioè da profondo nord d'Europa, no? Metticela tu la voglia di lavorare senza il sole. Senza contare la guerra santa tra i settori economici. Da un lato turismo e commercio che sognano l'ora legale per farti fare l'aperitivo con la luce anche a novembre, no? Dall'altro i gestori, per esempio, delle stazioni sciistiche, che con l'alba alle 9 dovrebbero aprire le piste a metà mattina, salutando la neve migliore e i profitti, insomma. È un blocco totale che dura da anni, ma in tutto il mondo. Negli Stati Uniti una legge del genere è ferma al Senato. Nell'Unione Europea ci avevamo provato tipo nel 2018, ma ci siamo insabbiati perché poi ogni Stato vuole fare come gli pare e rischiavamo di avere fusi orari diversi tipo ogni 100 km. Adesso la soluzione all'italiana è questa della Commissione, che propone di provare l'ora legale permanente in via sperimentale, magari aggiustando con orari flessibili le scuole, gli uffici, i posti di lavoro e pompando l'illuminazione pubblica d'inverno. Come dire, proviamo a vivere al buio la mattina, ma almeno con le lampadine accese. Non lo so come andrà a finire le parole di In Blu 2000.

C'è un po' di nostalgia da fine estate, no? Insieme alla serenità che ti prende quando finisce qualcosa, ma sai che è giusto che vada così. Questa almeno è la spiegazione che ha dato Willy Peyote di questa canzone, Non c'è di che, il titolo. Le parole di In Blu 2000. Che poi noi siamo la radio, quindi parole senza immagini, ma il video di questa canzone c'ha un sacco di carta da parati che sa di nostalgia, stanze colorate alla Wes Anderson, una manciata di date live tra adesso che è ottobre e i primi di novembre per ascoltare il disco nuovo, dove è finita tra l'altro anche la canzone inedita che c'è nei titoli di coda di questo documentario, Willy Peyote Elegia Sabauda, scritto e diretto da Enrico Bisi, che è appena stato presentato nei cinema italiani. Perché quando uno pensa che la musica italiana sia tutta uguale, tutta prevedibile, tutta un po' leggerina, no? Ecco che arriva al carico da 11, Willy Peyote, nel pomeriggio di In Blu 2000. E cambiamo musica ora con Paul McCartney.

Roll 1987, Brian Ferry, Kiss and Tell, nel pomeriggio di In Blue 2000. Questi sono i primi giorni che la temperatura, signora mia, sembra quella sua e non il 96 di agosto come è stato fino a qualche giorno fa. E con l'autunno iniziano anche a vedersi i colori tipici di questa stagione, per dire. Da questo weekend, tra l'altro, ripartiremo a viaggiare virtualmente in Italia alla scoperta di luoghi, diciamo, lontani dal turismo mainstream, no? Per scoprire le tante facce di questa medaglia di bellezza diffusa che è il nostro paese, anche se non ce ne rendiamo sempre conto. Parlando tra l'altro di viaggi in Italia, se c'è una cosa su cui Lonely Planet, il Telegraph e il New York Times sono andati incredibilmente d'accordo, è questa ferrovia di montagna che dal 1923 fa con calma lo stesso identico mestiere, che è unire Domodossola a Locarno. Solo che tra il 10 ottobre e il 15 novembre quella tratta di binari smette di essere un collegamento semplice di linea e diventa il treno del Foliage, un'esperienza nata nel 2016 che viaggia a ritmo lento attraverso i boschi della Valle Vigezzo e le Cento Valli, mentre gli alberi piano piano si colorano di giallo, di arancione, di rosso acceso, no? Meno di due, o poco meno, insomma, di due ore il tragitto, che arriva fino a quota 800 metri. Si sale da Domodossola verso la Valle dei Pittori, così si chiama, no? Si tocca il punto più alto, Santa Maria Maggiore, si supera il Santuario del Re e si comincia a scendere verso la Svizzera, tagliando Gole, Faggete, fino al Lago Maggiore, insomma Locarno. Biglietto speciale permette una sosta intermedia per esplorare uno dei borghi lungo il percorso. A Santa Maria Maggiore, per dire, questo weekend, quindi 17-18 ottobre, c'è la festa Fuori di Zucca, oltre a mostre d'arte locali. Ai due capolinea ci si divide tra il nucleo antico di Domodossola, dove c'è la mostra Ornamenta Palazzo San Francesco, e il lungolago di Locarno con le sue rassegne gastronomiche. Sui costi siamo tra i 36 e i 50 euro per gli adulti, a seconda della classe, del giorno, ragazzi al 50%, bambini sotto i 6 anni gratis. E viste le invasioni di comitive dei fine settimana, il trucco, diciamo, spicciolo per godersi il viaggio senza troppa calca e spendendo qualcosa in meno, è puntare dritti sui giorni feriali, potendo, perché no, insomma. Piccola dritta per chi sale dalla Lombardia: invece di intasarsi a Domodossola, conviene spesso prendere il treno diretto da Milano Centrale per Locarno e fare il percorso al contrario, partendo dal capolinea svizzero. Comunque, i biglietti sono già online, sito ufficiale vigezzinacentovalli.com. Le parole di In Blue 2000. Cosa sogno?

0: burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Giornate perse di Marco Mengoni.

ti rivedrò.

problema di Marco Mengoni è che ha una voce talmente incredibile, mostruosa, no? Riconoscibilissima, che rischia di mangiarsi letteralmente le canzoni, perché quando puoi permetterti di cantare qualunque cosa perché hai una tecnica pazzesca, no? La trappola è proprio quella, dimenticarsi che a volte una canzone non ha bisogno di essere perfetta, ma solo di arrivare dritta al punto. E questa non a caso l'abbiamo scelta come novità più interessante tra le ultime nuove uscite. Era Giornate Perse di Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana.

anticipazione di un disco che esce a fine novembre, e lo aspettavamo perché è passato qualche anno ormai dall'ultima volta che Elisa aveva pubblicato un disco di inediti. Il riferimento è alla tecnica giapponese di riparare, no? Avrete presente gli oggetti in ceramica con materiali preziosi, l'oro su tutti, quindi anziché nascondere una spaccatura o buttare via un oggetto rotto, questa tecnica evidenzia invece le rotture e le impreziosisce. Kintsugi, il nome di quest'arte e della canzone di Elisa nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Scancananzi.

C'è qualcosa che bolle in pentola anche per Scancananzi, Scancanensi, Scuncananzi, cioè va bene in qualunque modo, no? Loro di sicuro per lungo tempo sono stati sul punto di mollare, di chiudere proprio l'avventura di una band che dagli anni 90 ad oggi ha lasciato un segno, ma poi pare che abbiano ritrovato lo spirito giusto. C'è un progetto nuovo in arrivo, progetto di cui parleremo sicuramente, ma sta arrivando anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo tra pochissimo. State con noi.

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze. Su queste frequenze.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove viene operato per un nodulo al polmone. Per il pontefice la vicinanza e l'affetto di tutto il mondo. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
1: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento.
0: La guerra in Ucraina, altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Radev spiegando di voler convocare l'ambasciatrice russa. Un'imbarcazione battente bandiera maltese di proprietà ucraina è stata colpita da 3 droni aerei intorno all'1 di notte, mentre un'altra nave è stata colpita e affondata più tardi, tratto in salvo un membro dell'equipaggio, 11 i dispersi. Sempre alta la tensione anche in Medio Oriente con i ribelli Houthi che hanno rivendicato l'attacco all'aeroporto di Riyadh di ieri.
1: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serie.
2: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio e spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare e promette un calo del prezzo della benzina quando la guerra finirà. Teheran, da parte sua, rivendica invece il controllo dello stretto di Hormuz e nega alle potenze esterne il diritto di interferire. Una situazione di stallo che incendia all'altro fronte della guerra, quello yemenita. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto di Riyadh, mentre i sauditi annunciano di aver intercettato 3 missili diretti contro Riyadh e il sud del paese. Trump ha parlato nelle ultime ore con il principe ereditario Bin Salman, non escluso che gli Stati Uniti intervengano a sostegno dell'alleato saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: FIM, FIOM e WILM annunciano di aver proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva dopo la mancata convocazione da parte del governo. Valuteremo di proclamare ulteriori mobilitazioni, fanno sapere i sindacati metalmeccanici a Genova e Taranto. In corso intanto la seconda giornata di scioperi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna intanto la seconda giornata di scioperi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,29%.

0: di In Blu 2000.
1: Ho perso le parole.
2: Sono solo parole.
0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.

Olivia Dean da Londra, siamo ripartiti così, sentiamo parlare ancora di questa ragazza, che siamo pur sempre un programma di musica e canzoni, tutti i giorni dal lunedì al venerdì anche in streaming, su play2000.it. Una manciata di minuti dopo le 4 del pomeriggio, il pomeriggio di In Blue 2000, che il tempo sembra sempre la convenzione banale, quasi la più banale del mondo, no? Guardi il telefono, cioè nemmeno più l'orologio, comunque leggi che ore sono e pensi di avere l'universo in mano, no? Poi arriva la fisica quantistica e ti spiega educatamente che il tuo orologio non sta misurando il tempo, ma sta misurando il suo tempo. Perché per secoli ci siamo illusi che là fuori ci fosse un grande, no, gigante orologio a cucù universale, uguale per tutti. Tipo, un secondo a Roma dura esattamente come un secondo su una galassia lontana o su una nave in mezzo all'Atlantico. Un treno svizzero cosmico, no, perfetto, spaccato al minuto, fino a quando è arrivato Albert Einstein, che evidentemente non ha mai dovuto prenderlo un treno regionale nell'ora di punta, e ha scompigliato le carte, no? Ha dimostrato che il tempo si allunga, si accorcia, si piega proprio in base a quanto vai veloce tu e a quanta gravità, insomma, ti sta portando verso il basso. Ma non è poesia, non è fantascienza, è fisica semplicemente. I satelliti GPS che usiamo ogni santo giorno per non perderci, no? Quando ci muoviamo, devono continuamente correggere i loro orologi atomici per colpa della relatività. Se non lo facessero, dice, che cambierà mai? Un secondo in più, un secondo in meno. Dopo 24 ore la mappa ti direbbe, il navigatore ti direbbe di girare a destra e

e c'è un pilone di cemento al posto della strada, cioè Einstein ci salva la vita ogni volta che cerchiamo la pizzeria più vicina, anche se nessuno lascia mai una bella recensione per lui. Però, scherzi a parte, insomma, oltre alla fisica c'è il tempo che ci scorre dentro, cioè 5 minuti aspettando, che ne so, un esame medico durano un'era geologica, 2 ore a cena con la persona giusta volano via in un battito di ciglia, l'orologio segna la stessa identica durata, ma la nostra testa no. Emozioni, paura, la novità, anche la memoria riscrivono, no, continuamente la timeline di queste nostre giornate. Da bambini un'estate sembrava non finire mai, mentre da adulti ti giri un attimo ed ecco già capito le decorazioni di Natale. Ma il motivo è matematico ed è spietato, perché a 5 anni un anno solare rappresenta un quinto di tutta la tua esistenza fino a quel momento. Quando di anni ne hai 50, dico un'età a caso, no? È un 50esimo. E in più aggiungi che la routine uccide i dettagli, cioè il cervello tende a cancellare i giorni uno uguale all'altro, nei giorni fotocopiati, e comprime i ricordi. Ecco perché è più facile ricordarsi alla perfezione il primo giorno di scuola o un viaggio improvvisato, mentre 3 mesi a fare le stesse cose al lavoro evaporano dalla memoria senza lasciare traccia, per fortuna aggiungerei. La fisica racconta che non esiste un presente unico e valido per tutto l'universo. E l'esperienza in più ci insegna che non esiste nemmeno una durata interiore che sia uguale per 2 persone nella stessa stanza, senza voler esagerare, no? Eppure continuiamo a darci appuntamenti, ad aspettarci, ad incastrare le nostre agende. Costruiamo una vita comune provando a far combaciare questi orologi interni che viaggiano a velocità completamente diverse. Non ho tempo, no? Cioè, è la bugia più democratica che ci raccontiamo ogni giorno. Non significa che il tempo sia finito, ma che lo abbiamo investito in qualcos'altro, l'abbiamo regalato a qualcos'altro o a qualcun altro, insomma, a volte per scelta, più spesso senza nemmeno che uno se ne accorga, capito? 24 ore ogni giorno è il tempo che abbiamo tutti, però la libertà di decidere cosa farne di sicuro non è uguale per tutti. Ecco perché la domanda che dovremmo farci e a cui dovremmo rispondere con sincerità è di quelle semplici al limite della banalità: a chi o a cosa dovremmo regalare davvero un po' del nostro tempo? Non è male il suggerimento di Cat Stevens. Indietro al 1970 lui parlava di padri e di figli. Le parole di In Blue 2000.

0: fantastica.
1: Le foglie di tè. Giovanotti con Samurai Jay nel pomeriggio di Blue 2000, che poi, che lui sia sempre stato bravo nel comunicare, non è una novità, no? Dico Lorenzo Giovanotti, che adesso alla Festa del Cinema di Roma presenterà pure un documentario, di cui è protagonista quasi inconsapevole, no? Che è difficile da immaginare, però la storia che racconta sui social è credibile, nel senso che Giovanotti ha raccontato che quando gli hanno proposto di girare un documentario su di lui, ha accettato a patto di non saperne niente. Una cosa tipo, io sono una giraffa nella savana e voi siete quelli di Quark. La giraffa partecipa al film come soggetto, ma non ha nessun controllo sul racconto. Quello lo fate voi, che sono Dario Zonta e Carlo Zoratti. Non mi sento a mio agio nel mostrarmi vulnerabile, leggo dal Facebook di Lorenzo Giovanotti. Mi piace stare in scena, inventare una realtà aumentata, splendente, eccitante, però sono uno come tanti nella maggior parte del tempo in cui non indosso il costume da Giovanotti. E il film racconta soprattutto quella parte. Quando ho visto il film, dice Lorenzo, dopo 7 anni me ne ero quasi dimenticato, mi sono commosso e divertito, quella giraffa sono proprio io. Il film si intitola Lorenzo, l'incredibile storia di Giovanotti, arriverà nelle sale italiane come evento speciale dal 26 novembre al 2 dicembre prossimi, quindi c'è ancora un po' di tempo per pensarci. Le parole di Blue 2000.

Più o meno andiamo via anche noi. Non è male uscire di scena con la musica leggerissima di Colapesce di Martino. No, abbiamo finito davvero. Io e Francesco Filippi in regia che ringrazio, pronti a tornare domani puntuali. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpg.it.
1: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
2: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
1: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
2: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire. Il modo migliore per farti sentire.

0: Radio Onda Libera in blu. Liberi di ascoltarla.
1: Liberi di ascoltarla.
2: Tenga. Tucu tucu taca tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu tu ta ta tucu.

0: Radio Onda Libera.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore.

la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Che importanza dai a chi costruisce ponti tra le generazioni? A chi aiuta i giovani a imparare un mestiere? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi offre un dopo scuola aperto a ogni bambino? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpieg.it.
2: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
3: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
2: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
3: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

Radio Onda Libera su www.roll103.it.

0: Radio Onda Libera su www.roll103.it.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Che importanza dai a chi costruisce ponti tra le generazioni? A chi aiuta i giovani a imparare un mestiere? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi offre un doposcuola aperto a ogni bambino? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpg.it.
2: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
3: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
2: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Card & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cardaeco.it.
3: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

0: Radio Onda Libera.
1: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo.

0: Radio Onda Libera in Blu. Liberi di ascoltarla.
1: Liberi di ascoltarla.

0: Che importanza dai a chi costruisce ponti tra le generazioni? A chi aiuta i giovani a imparare un mestiere? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi offre un doposcuola aperto a ogni bambino? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Il settore edile è vasto, soggetto a continue evoluzioni. Per questo è importante avere un partner affidabile e specializzato. A Nicosia c'è Edilfer PNG, vendita di materiali per l'edilizia, posa in opera e lavorazione del ferro per cemento armato, specializzato nella costruzione di gabbie per pali. Edilfer PNG, know-how, professionalità, prodotti e servizi sempre evoluti. Edilfer PNG, a Nicosia, in Contrada Cirata, via Nazionale, chilometro 50. Per info 0935 63 83 59 edilferpg.it.
2: Vuoi dar voce alla tua attività? Vuoi farla girare più forte incrementando le vendite? Oppure vuoi pubblicizzare un evento?
3: Con Radio Onda Libera puoi entrare nel modo più incisivo ed efficace nel cuore della gente.
2: Cosa aspetti? Per promuovere la tua azienda o la tua attività, contatta Carta & Co, concessionaria esclusiva di pubblicità per Radio Onda Libera. Chiama il numero 0935 630 700 oppure 333 70 37 930 o invia una email a info@cartaeco.it.
3: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.

0: Radio Onda Libera, il modo migliore per farti sentire.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Matto è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili, in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

0: Radio Onda Libera.
1: Portami a un poligono di tiro, perché oggi sono una freccia scagliata, è l'arco della giornata. Chi prendo, prendo, lo sai che non mi offendo se per caso prendo te. Com'è possibile? Tu non mi parli più, ma io ti sento ancora. Qualche volta ti lamenti,

ad evitare tutto il tempo una salita che sbuca fuori all'improvviso. Chi ce la fa ad arrivare fino in fondo con le dita ad un barattolo senza lasciarne almeno un po' a

solo, senza sporcarsi almeno un po'. Ma tu lo sai che sono un salice piangente, che di triste ha solo il nome, ma non piange veramente. Tu lo sai che a volte basta una risata

0: senza un ostacolo, senza farsi male mai.
1: Radio Onda Libera su www.roll103.it.

0: Radio Onda Libera in blu. Liberi di ascoltarla.
1: Liberi di ascoltarla.
2: Qualunque sia la tua risposta.

0: Qualunque sia la tua risposta all'imprecisione delle cose,
1: Radio Onda Libera.